0: Uxitan, coi pertu.
1: Adesias brave munde, be Aquilo Francis Bene, be iu de mori a Brax, a Cota de Tzin, me nasker ia Saint Estefo de Bilorial, ia Caucosannado, 1951. E sei a Leoe, l'escol occitano d'estiu, che fazen un fin de causa ame la lingua occitano, per mainage, e iat abino semmano d'occitano, cadan, abino nevo, tutto uno semmano, al medos. E mi pla escuta Barata Clau a Radio 4 Cantù, e beleu che bon fa de pistionosis sorietto per 4 Cantù.
2: Faut dire qu'ils se sentent encerclés dans leur...
1: Donc, nascari et taliofer, come diari tout tard, mais fin finale, da morire e bintan all'andrivo al Lausu, sa besunte lu Lausu, entre Monfanchi e Biloyal. E pendent che eri al Lausu, faeri parti del gruppo Lo Strubadur de Guyenne, ambe lo Hubert Lasserre. E da questo momento, adaro, es mon cousi, Lulu Rambeno, che se maino da quel gruppo Lo Strubadur de Guyenne. E dunque, adaro che sei a Brax, Baudin de Maizou de Retreto, per canta de Kansou, ve boufa lo digo janeto e l'outur du tutu se boules. Yanan?
3: Eh oui.
1: Yanan. Digo janeto te boli luga la riretto, digo janeto te boli luga, nani mamma ireme boli marida la riretto, nani mamma ireme boli marida, you boli nome che chasse trabaglia la riretto, you boli nome che chasse trabaglia, faire la bigno e dalia lupra, faire la bigno e dalia lupra. En d'un biolunaire che m'apprena a danzare la lirica.